0: era Made in Italy. Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop.
1: Cause you know it don't stop. Radio Dance Floor. The sound of the 90s.
2: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

0: Floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Ciao, siamo i Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: The 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Welcome to the dance floor. Pure music, no commercials.
4: The best of the 90s.
5: Radio Dance Floor.
6: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: era Made in Italy, Radio Dance Floor.
1: I know you wanna say
2: open your mind.
0: The sound of the 90s.
3: Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male.
4: Boh.

si muovono, mi seguono, mi cercano, mi vogliono, mi prendono e mi tirano, si muovono, mi seguono.

0: c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto.
1: Yo DJ!
0: Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa.
2: Dancebox.
0: Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
3: 1993.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Mike check, one, two,

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Dance Floor,
2: la radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor.
3: You know what time it is?
0: Sono le 6 e 5 minuti.
2: Dance Floor.
4: Please welcome D minor.
5: Exploring the other side of 90s dance music on Radio Dance Floor. Stay on the other side, stay on the credit side. Stay Minor. Hosting the show, Gregorio.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, spostamenti di oggi penalizzati dal maltempo. Una nuova perturbazione sta infatti interessando gran parte delle regioni, con piogge intense, temporali e fortissime raffiche di vento, tanto che la Protezione Civile ha diramato allerta meteo arancione sulla Toscana e allerta gialla su altre 11 regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Piemonte, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Sardegna. In Toscana particolarmente colpiti il bacino dell'Arno, il Bisenzio, Lombrone Pistoiese, la Lunigiana e il Mugello. In diversi comuni le scuole, i parchi e i cimiteri sono stati chiusi per motivi di sicurezza. Pesanti nubifragi da ieri sera hanno colpito anche Roma e il Lazio. Si registrano diversi allagamenti e alberi caduti a causa delle intense scariche di fulmine e acqua. Piogge intense anche in Campania, soprattutto nel settore settentrionale della regione e nell'area costiera. Vi invitiamo a usare la massima prudenza alla guida, a moderare la velocità, a non sostare sotto agli alberi e ad evitare sottopassi e zone a rischio allagamenti. Per quanto riguarda le principali notizie di traffico, al momento ci sono code per un incidente sulla Milano-Bologna tra il bivio per la tangenziale est esterna di Milano e la tangenziale ovest di Milano in quest'ultima direzione. Ancora sulla 1, ma nel tratto umbro, traffico congestionato tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao.
3: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Una perturbazione atlantica.

0: determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: I'm gonna catch you, baby. Uè, ma qui è un anno che io vado avanti con sti mattoni a spaccare col martello pneumatico. Oh, ma sono stufo io. Ma cosa c'hai da suonare, te lì?
1: Uè, Franco, cos'è che stai facendo?
0: Uè, Damianino, io sono qua, in mezzo ai mattoni, che sto cercando di recuperare l'attrezzatura perché il Danny ha detto che c'era da fare una puntata nuova. Ma dov'è il Danny?
1: Guarda, Franco, sta arrivando adesso con l'ape. Guarda che roba, senti che sound! Uè, Damianino, ho trovato la location per fare la nuova puntata del Crazy 90s. Ci ritroviamo sabato 10 ottobre alle ore 15.
2: Sì, Danny, ma dov'è che dobbiamo trovarci?
1: Ma non mi sbaronare, adesso c'ho un sacco di cose da fare, poi ti mando la posizione.
2: Oh, Franco, ma che cosa c'aveva il Danny dentro il cassone dell'ape?
0: Uè, ma a me sembrava che avesse su una cyclette e un accumulatore elettrico. Beh. Crazy 90s, crazy.
3: 1996.

0: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: The best of the 90s. Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Giornata ancora caratterizzata dal maltempo che influisce sulla viabilità nazionale. Allerta meteo arancione sulla Toscana e allerta gialla su altre 11 regioni. Particolarmente colpita dalle perturbazioni è l'area tirrenica con forti temporali e rischio nubifragi.

0: grandine. Prudenza alla guida, ricordiamo che in caso di pioggia i limiti di velocità scendono a 110 km orari in autostrada e a 90 km sulle strade extraurbane. Andiamo alle principali segnalazioni per il traffico. In Lombardia sulla 9 Milano-Chiasso, code a tratti tra Lomazzo Sud e il bivio per la 8 Milano-Varese verso Milano. Incolonnamenti anche verso la Svizzera tra Lago di Como e Chiasso. Particolarmente trafficata la 8 Milano-Varese con incolonnamenti a tratti da Busto Arsizio al bivio per la 4 Milano-Venezia verso Milano. Sulla carreggiata opposta quindi verso Varese si sta in fila tra Cascina Merlata e Fiera a Milano, proseguendo poi tra il bivio per la 9 e Castellanza e successivamente per lavori code tra Busto Arsizio e Gallarate. Per traffico sulla 4 Milano-Venezia ci sono code a tratti tra Dalmine e il bivio per la tangenziale esterna di Milano e poi dal bivio per la tangenziale est a Viale Certosa verso Milano. Ancora sulla 4 ma in direzione di Venezia per traffico code tra Pero e la barriera di Milano Est e in uscita rispettivamente ai caselli di Dalmine e Bergamo. In Liguria incidente sulla 12 Genova-Livorno tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Immancabili le ripercussioni sulla circolazione. 4 km di coda sulla A10 dei Fiori tra Arenzano e Genova Pra in direzione del capoluogo Ligure. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Club, back to the 90s.

0: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Back to the 90s. Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1994.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Am I interrupting something?
16: Non-stop music is on its way.
17: The sound of the 90s.
18: Identify yourself.
17: Radio Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Spostamenti di oggi penalizzati dal maltempo che sta interessando gran parte della penisola con piogge temporali accompagnati localmente da vento forte. Diramata un'allerta meteo arancione su ampi settori della Toscana e allerta gialla in 11 regioni. Per quanto riguarda la situazione traffico, segnaliamo code per un incidente sulla A26 dei Trafori tra il bivio per la statale 33 del Sempione Baveno in direzione Voltri. Sulla A9 Milano-Como Chiasso, code per operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in quest'ultima direzione. Traffico in coda sulla A4 Milano-Venezia per una riduzione di carreggiata tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Rallentamenti per lavori in corso sul tratto abruzzese della A14 Adriatica tra Pescara Nord e Pineto nelle due direzioni. Code a tratti sempre per lavori anche tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Pescara. A Roma sulla tangenziale est chiusa per un incidente la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni. In Campania code per un incidente sulla A3 Napoli-Salerno tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano verso Napoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor.
2: The sound of the 90s. Radio Dance Floor. Radio Dance Floor. 1993.

0: music, no commercials. The best of the 90s. Radio Dance Floor.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Circolazione penalizzata oggi dal maltempo che sta interessando gran parte della penisola, con piogge e temporali accompagnati localmente da vento forte. Diramata un'allerta meteo arancione per la Toscana e allerta gialla in 11 regioni. Ma passiamo alla situazione del traffico. Sulla A9 Milano-Chiasso persistono gli incolonnamenti tra il lago di Como e la Dugana per chi è diretto in Svizzera. I lavori in corso sulla A22 del Brennero sono la causa di incolonnamenti per i mezzi pesanti tra Mantova Sud e Nogarole e Rocca in direzione del confine di Stato. Seguendo verso Brennero, per altri lavori ci sono poi 6 km di coda tra chiusa Valgardena e Bressanone. Incidente sulla A15 Parma alla Spezia, con code tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Lungo l'autostrada Adriatica si rallenta in prossimità dei cantieri presenti nel tratto che va da Termoli a Pedaso, con conseguente formazione di code. Al momento i maggiori disagi sono tra Grottammare e Pedaso e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Sud in entrambi i sensi di marcia. Nel Lazio sulla Pontina, traffico rallentato e incolonamenti tra Pratica di Mare e Pomezia a nord verso Terracina. Infine in Campania il traffico sulla Autosole nelle zone limitrofe tra il bivio per la 16, Napoli Canosa e Casoria provoca code sulla carreggiata in direzione di Napoli. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Manaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1998.

0: Mixtape.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
17: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
18: The sound of the 90s.
19: Identify yourself.
18: Radio Dance Floor.

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Dance Floor. C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Timeline, come sempre qui su Radio Dance Floor. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Il nostro viaggio ci porta ad esplorare il mese di ottobre 1998.
4: Timeline.
7: Il nostro incontro incomincia dal 10 ottobre 1998. Il magistrato spagnolo Baltasar Garzón incrimina il generale Augusto Pinochet per violazioni dei diritti umani. La polizia britannica pone il dittatore cileno agli arresti domiciliari durante un trattamento medico nel Regno Unito, segnando un momento cruciale nella giustizia internazionale. Il 16 ottobre le autorità britanniche pongono proprio agli arresti domiciliari il generale Augusto Pinochet, ex dittatore cileno, responsabile di numerose violazioni dei diritti umani durante il suo regime tra il 1973 e il 1990. È un momento significativo per l'acquisizione della consapevolezza della responsabilità internazionale sui diritti umani. E questo è Timeline.

11 ottobre 1998. Edith Stein, filosofa di origine ebraica, convertitasi al cattolicesimo e martirizzata ad Auschwitz durante l'Olocausto, viene canonizzata santa da Papa Giovanni Paolo II. La sua vita e la morte tragica simboleggiano la resilienza, la fede e la capacità dello spirito umano di trascendere la persecuzione. Venne arrestata nei Paesi Bassi dai nazisti e rinchiusa nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, dove insieme alla sorella Rosa, terziaria carmelitana scalza, nel 1942 venne trucidata. Nel 1998 Papa Giovanni Paolo II la proclamò santa e l'anno successivo la dichiarò patrona d'Europa. E questo è Timeline.

Il nostro viaggio prosegue e arriviamo al 13 ottobre 1998. L'Italia viene ufficialmente ammessa tra gli 11 paesi che dal 1 gennaio 1999 adotteranno la moneta unica europea, l'euro. Un passaggio storico per l'integrazione economica italiana in Europa. Sono mesi importanti per l'evoluzione attuativa dell'Unione Europea. Il 25 ottobre 1998 entra ufficialmente in vigore l'accordo di Schengen nel nostro paese, segnando un'importante tappa nell'integrazione europea. L'accordo garantisce la libera circolazione dei cittadini tra gli stati membri, abolendo i controlli sistematici alle frontiere. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Questo è Timeline.

Parliamo a questo punto di tecnologia. Il 19 ottobre 1998 i Rolling Stones diventano la prima band a trasmettere un concerto live su internet, segnando un momento cruciale nella distribuzione musicale digitale. Il 23 ottobre 1998 viene lanciato con successo il modulo Zarya, primo elemento della Stazione Spaziale Internazionale, avviando ufficialmente un ambizioso progetto di cooperazione scientifica internazionale nello spazio. Il 24 ottobre 1998 la NASA ha lanciato la sonda spaziale Deep Space One come parte del suo programma New Millennium, progettata per testare tecnologie avanzate per l'esplorazione spaziale futura. Gli obiettivi principali della missione includevano l'esplorazione della fascia degli asteroidi e la dimostrazione di innovative tecnologie spaziali come la propulsione ionica, la navigazione autonoma ed avanzati pannelli solari. Questo è Timeline.

0: L'8 ottobre 1998 scompare l'attore italiano Gigi Reder, celebre per il ruolo del ragionier Filini nella saga di Fantozzi. Nato a Napoli il 28 marzo 1928 da padre tedesco e da madre napoletana, il suo vero nome era infatti Luigi Schröder. Dopo aver intrapreso gli studi di giurisprudenza, che abbandona ben presto, si dedica alla radio e all'inizio degli anni 50 comincia una fortunata carriera da attore e doppiatore, con la partecipazione a film di Fellini, Germi, Bevilacqua, Vittorio De Sica, Comencini e Luciano Salce. Reder è noto ai più grazie al personaggio della ragionier Filini nei film dedicati ai personaggi di Ugo Fantozzi, Gian Domenico Fracchia, a fianco di Paolo Villaggio, creando con il comico genovese un sodalizio artistico che porterà 14 film di successo e segnando un'indelebile traccia nella comicità italiana. Celeberrimo l'episodio della partita di tennis nel mezzo di una nebbia fittissima, una delle tante magie della comicità fantozziana. E questo è Timeline.
1: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
2: Ma mi dà del tu?
1: No, no, dicevo, batti lei?
2: Ah, congiuntivo?
1: Sì!
2: Aspetti! Ah!
1: Oh! E allora?
2: Un momento! Pronti?
1: Ready!
2: 15-0!
1: Ma come 15-0? Ragioniere, io sono qua! Qua!
2: Ah, perché pensavo che lei fosse... Pronti?
1: Pronti! Batti!
3: Per una buona battuta, piegare bene le ginocchia, piede sinistro in avanti, impugnatura martello, rotazione del busto e cambio lento!

0: Il mese di ottobre 1998 fu straordinario per le uscite cinematografiche che si distribuiscono lungo tutto il mese. Iniziamo dal 2 ottobre con Elizabeth, la pellicola inglese diretta da Shekhar Kapoor ed interpretata magistralmente dall'attrice australiana Kate Blanchett. La trama è una rilettura storico-biografica della figura di Elizabeth, figlia di Enrico VIII ed Anna Bolena. Nel 1558 la regina cattolica Mary d'Inghilterra, già in età avanzata, non ha ancora dato un erede al regno. Nella linea di successione la pretendente al trono sarebbe la sorellastra Elizabeth, figlia di suo padre Enrico VIII e della sua seconda moglie Anna Bolena. Elizabeth, di fede protestante, era stata inizialmente rinchiusa nella Torre di Londra per presunta cospirazione contro sua sorella, anche se in seguito era stata liberata dalla regina stessa e confinata nella sua casa di campagna. Mary mostra i sintomi di una gravidanza che tuttavia si rivela essere un cancro uterino. Prima di morire i suoi consiglieri tentano di convincerla a condannare a morte Elizabeth per evitare di far salire al trono una protestante. Mary tuttavia rifiuta e alla sua morte Elizabeth viene incoronata regina d'Inghilterra. Lo abbiamo riscoperto qui in Timeline.
1: Nata figlia di un re, dichiarata figlia illegittima a 3 anni, processata per tradimento a 21 anni, coronata regina a 25 anni. La sua vera lotta era appena cominciata. Elizabeth.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Esploriamo ancora il mondo del cinema con un film dalla risonanza imponente, Salvate il soldato Ryan, uscito nelle sale cinematografiche il 13 ottobre 1998, diretto da Steven Spielberg, che per questo suo lavoro ottenne il suo secondo premio Oscar, con un cast stellare: Tom Hanks nei panni di John Miller, Matt Damon, James Francis Ryan o ancora Vin Diesel, il soldato Adrian Caparzo. Per citare soltanto alcuni esempi, il film è ispirato alla vera storia dei fratelli Neeland, quattro fratelli statunitensi di origine irlandese della città di Tonawanda, che prestarono tutti servizio militare durante la Seconda Guerra Mondiale. Di essi sopravvissero in due, ma all'epoca si credette che solo uno fosse stato risparmiato dalla guerra, Frederick Fritz Neeland. Dopo la notizia della morte dei suoi tre fratelli, Fritz viene fatto ritornare negli Stati Uniti e solo dopo apprese che il fratello Edward, disperso e presunto morto, invece prigioniero di guerra in un campo giapponese in Birmania. Siamo in Normandia nel 1998. Un ottantenne statunitense arriva in Francia per visitare una tomba di un cimitero americano. Di fronte ad essa, dopo un breve mancamento, ha un flashback che lo riporta a più di 50 anni prima, nel giugno del 1944, il giorno dello sbarco in Normandia, il D-Day del 6 giugno 1944. Quel giorno John Miller, capitano della compagnia C del secondo battaglione Ranger, partecipa al sanguinoso assalto anfibio di Omaha Beach nella Normandia occupata dai tedeschi, sopravvivendo al terribile mitragliamento e bombardamento tedesco delle spiagge con parte dei suoi uomini che, una volta sbarcati, guida nell'espugnazione di un bunker e di alcune trincee.
1: Egregio signor Brian Boyd, ormai sarà stato dettagliatamente informato della prematura morte di suo figlio. Tuttavia ci sono dei particolari personali.
2: Siamo vivamente addolorati.
3: Nessuna mia parola.
2: Era un ottimo soldato.
3: Riguardo le circostanze.
4: Prende questa perdita tra me.
5: L'ufficiale comandante di Robert
6: ha reso un servizio eroico al suo paese.
3: Era un valoroso soldato.
7: Un amico devoto.
8: Grazie a Dio e l'aiuto di suo figlio sono in grado.
9: Quelli di noi che...
10: Accetti la prego le mie più sentite condoglianze.
11: Lascerà nel
12: Il
11: nostro
12: Il più
11: ricordo.
12: Profondo cordoglio.
13: Colonnello, c'è una cosa che dovrebbe sapere.
14: Sì.
13: Questi due uomini sono morti in Normandia. Questo a Omaha Beach.
14: Sean Ryan.
13: Questo a Utah.
14: Peter Ryan.
13: Questo è stato ucciso la settimana scorsa in Nuova Guinea.
14: Daniel Ryan.
13: Erano fratelli, signore. Ho saputo che oggi la loro madre riceverà tutte e tre i telegrammi. Non è tutto. C'è un quarto fratello, il più giovane. È da qualche parte in Normandia.
14: Se quel ragazzo è vivo, manderemo qualcuno a cercarlo. E lo tireremo fuori di lì, maledizione.
15: Un soldato della centesima ha perso tre dei suoi fratelli e ha diritto di tornarsene a casa.
16: Non sarà facile trovare un particolare soldato in mezzo a questa guerra.

0: Il 16 ottobre 1998 escono contemporaneamente tre film: Gallo Cedrone, Radio Freccia e L'uomo che sussurrava i cavalli. Iniziamo dal primo, la commedia Gallo Cedrone, commedia diretta ed interpretata da Carlo Verdone. Armando Feroci, un volontario romano della Croce Rossa Italiana, viene sequestrato e condannato a morte da un gruppo di integralisti islamici di un paese nordafricano. L'avvenimento diviene un caso nazionale, mobilitando la politica e i media. Dalle interviste e i ricordi delle persone a lui vicine, in una sequenza d'episodi tra il comico e il grottesco, emerge il quadro di un individuo immaturo, avventato ma anche molesto. In strada, ad esempio, rivolge alle passanti avance al limite del ridicolo. L'altro film uscito il 16 ottobre 1998 è Radio Freccia, diretto da Luciano Ligabue con Stefano Accorsi nel ruolo di Ivan Benassi, detto Freccia, Serena Grandi, sua madre, e Adolfo, interpretato da Francesco Guccini. È uno spaccato della storia italiana della metà degli anni 70, anno della nascita del fenomeno epico delle radio libere, fino all'inizio del decennio 1990. Nell'estate del 1993 lo speaker radiofonico Bruno Iori, Luciano Federico, spiega al microfono il motivo per cui quella sera stessa Radio Freccia chiude per sempre i battenti. Ha così inizio un lungo racconto in cui il DJ ripercorre gli eventi che hanno portato alla fondazione di Radio Raptus, come si chiamava in origine l'emittente, e tutti i personaggi coinvolti. Siamo nel 1975, in una cittadina del Reggiano vive il giovane Bruno, al quale da sempre appassionato di musica arriva la bella idea di fondare una sua radio libera. L'emittente riscuote un grande successo anche grazie all'aiuto dei suoi amici, il timido Iena, Alessio Modica, il capellone Tito, Enrico Salimbeni, l'egocentrico Boris, che è Roberto Zibetti, e inoltre il tossico dipendente Freccia, interpretato da Stefano Accorsi. Mentre Radio Raptus è sempre più apprezzata e seguita dal pubblico, la vita di Bruno e dei suoi amici è segnata da eventi tragici. Iena deve affrontare un doppio tradimento, Tito scopre un'orrenda verità sul padre e Freccia muore a causa di un'overdose di eroina. Tra drammi e risate nel bar di Adolfo, interpretato magistralmente da Francesco Guccini, il tempo scorre nella piccola città, ma Radio Freccia, ora si chiama così in ricordo dell'amico scomparso, ormai non è più quella di una volta.
1: Beh, ma cos'è la RAI?
2: Sei la RAI, una radio libera.
1: Libera da cosa?
2: Buongiorno.
3: Solo musica buona, solo la musica che ci pare. I pezzi brutti non ve li passiamo.
4: Facciamo finta di essere in uno di quei film in cui a un certo punto si va a vedere come sono messi tutti i personaggi. Uno di questi era Ivan Benassi, detto Freccia.
5: Freccia!
6: Sì, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Raptus.
7: Portate un lenzuolo aperto di Kate Richards e di sinistra.
8: No, perché siete su Radio Raptus. Non so se mi sono capito.
9: Senti, mamma, che non blabetto quasi più.
10: 3. Bravissimo. 4.
4: Eravamo nel 75. All'epoca le radio in FM si contavano sulle dita di una mano.
8: Radio Raptus? Che cazzo è Radio Raptus?
11: Adesso mi porti a casa?
8: L'ho beccato per caso.
11: Ho detto portami a casa.
8: Oh, ce l'ha. C'è davvero la radio.
4: La radio si chiamava Radio Raptus e cominciò a chiamarsi Radio Freccia il giorno in cui lo trovarono in un fosso. Era lì già da un po'.
8: Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Kate Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che c'è un buco grosso dentro. Ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.

0: Il terzo film in uscita il 16 ottobre è L'uomo che sussurrava i cavalli, pellicola drammatica americana diretta ed interpretata da Robert Redford ed ispirata al romanzo omonimo di Nicholas Evans, con una Scarlett Johansson nel ruolo di Grace McLean in stato di grazia ed un palmarès di nomination e riconoscimenti veramente impressionante. Il film racconta la storia di una ragazzina, Grace McLean, interpretata da una giovanissima Scarlett Johansson, vittima insieme al suo cavallo di un drammatico incidente. A causa del gravissimo sinistro, la ragazza è costretta a subire l'amputazione di una gamba e il suo amato puro sangue Pilgrim, gravemente ferito, è diventato molto aggressivo e inavvicinabile. L'amica con cui Grace era uscita all'alba per la passeggiata a cavallo, invece, non è riuscita a sopravvivere, anche il suo cavallo è morto. A seguito dell'infausto avvenimento, Grace entra in una profonda depressione. L'esistenza della giovane infatti si è improvvisamente trasformata e Grace ha enormi difficoltà ad accettare non solo la sua nuova vita con le stampelle, ma anche la morte prematura della sua carissima amica. Come se ciò non bastasse, la ragazza deve fare i conti con la grave reazione all'evento traumatico del suo adorato cavallo, che sembra essere irrecuperabile, rischiando addirittura l'abbattimento. Ma a sollevare la giovane duramente provata in questo drammatico momento è la madre Annie Christine Scott Thomas, che tenacemente si oppone alla proposta di abbattere Pilgrim, vedendo in lui l'unica possibilità di recuperare la propria figlia. Indubbiamente però il cavallo necessita di un trattamento speciale per superare il trauma dell'incidente. Fortunatamente, dopo diverse ricerche su internet, Annie riesce a risalire ad un cowboy dalle doti straordinarie, il sussurratore Tom Booker, interpretato da Robert Redford, in grado di instaurare un profondo feeling con i cavalli, tanto da riuscire incredibilmente a guarirli. La donna capisce subito che l'uomo fa il caso suo, ma una volta rintracciato telefonicamente si scontra con il suo inaspettato rifiuto. Annie, tuttavia, determinata come non mai, non si arrende facilmente alla risposta negativa del cowboy e si presenta davanti alla porta di casa sua nel Montana insieme alla figlia e a Pilgrim, e a questo punto Tom non riuscirà a porre ulteriori resistenze e accetterà la complicata sfida, coinvolgendo nel delicato processo di guarigione anche Grace. E tutto questo è Timeline.
1: Ci sono film indimenticabili e L'uomo che sussurrava ai cavalli lo è.
2: Credi di farcela?
3: Non è una domanda, vero?
1: Diretto da Robert Redford, un inno a quell'amore capace di sconfiggere il dolore.
2: Non mi aspettavo di sentirmi di nuovo così.
1: E di annullare le distanze.
2: Questo è il mio posto, io sono quello che vedi. È questo che vuoi?
3: Sì.
1: Robert Redford, Christine Scott Thomas, Sam Neill e una giovanissima Scarlett Johansson. L'uomo che sussurrava ai cavalli.

La nostra esplorazione del mese di ottobre 1998 ci porta a dare ora uno sguardo alle classifiche di vendita in ambito musicale. Il 6 ottobre esce Clandestino, il primo album da solista del cantautore francese di origine spagnola Manu Chao, ex Mano Negra. Il 12 ottobre è la volta del fortunatissimo singolo della cantante norvegese Lene Marlin, Unforgivable Sinner. Se poi prendiamo in esame la classifica del 17 ottobre 1998 dei singoli e degli album più venduti in Italia, troviamo delle indicazioni importanti. Tra gli album vediamo Gomma Lacca di Franco Battiato, Gli Anni degli 883 o ancora Five di Lenny Kravitz. Tra i singoli I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith, assoluti dominatori delle classifiche, Solo una volta o Tutta la vita di Alex Britti, Blu di Zucchero, Goo Goo Dolls con Iris, Viva Forever delle Spice Girls e poi per ballare Xtreme con Love Song, Say It Once, la delicata canzone degli Ultra, Millennium di Robbie Williams, Deeper Underground di Jamiroquai e infine Life di Desiree. E tutto questo è Timeline.

0: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio alla scoperta del mese di ottobre 1998. Vi aspetto al nostro prossimo incontro qui su Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico.
1: Timeline. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 16 in punto.
1: Dance Floor. Welcome, welcome, welcome. Anni 2000.

0: Timeline. Rewind the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1995.
3: 1995.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 1 Firenze-Roma, code per lavori tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. In Toscana veicoli in panne sulla Firenze-Mare con rallentamenti tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme in direzione di Firenze. Veicolo in panne anche sul tratto emiliano della A14 Adriatica con auto in fila tra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna. In Liguria sull'assetto di Serravalle abbiamo code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Possibili disagi per un veicolo in fiamme sulla A26 dei Trafori tra Masone e Genova Voltri verso Genova. Infine tra Marche e Abruzzo sulla A14 Adriatica si rallenta in prossimità dei cantieri tra Pedaso e Grottammare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Taranto. Rallentamenti e code per lavori anche verso Ancona in tratti saltuari compresi tra Val di Sangro e Pedaso. Al momento è tutto, grazie. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Dance Floor. Back to the 90s. La radio ufficiale degli anni 90.

Casanova ha già il prossimo disco sul punto giusto. Lo capisco nel modo in cui tiene la mano ferma. È uno di quei cambi in cui non serve inventarsi niente di spettacolare. Non serve sorprendere. Su Dancebox arriva Made Love, Made to Love You.

0: io sono Jack, Casanova è stato con me in console e questa era Dancebox. La melodia resta ancora un secondo e noi ci ritroviamo qui su Dancebox, nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 19 in punto.
2: Dance floor.
5: Welcome.
2: Anni 2000.

0: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
16: The sound of the 90s.
17: Identify yourself.
16: Radio Dance Floor.
1: Luce Verde Italia.
18: Bentrovati in Lombardia sull'8 Milano Varese, code per lavori tra il bivio per la Pedemontana e Gallarate.

opere murature per un raggio di almeno 2 chilometri.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1998.

0: seven, six, five, four, three, two, one, zero.
1: Fusionati di arrivo. Ben ritrovate, ben ritrovati. Primo appuntamento del mese di ottobre. Sabato 3 di ottobre.

Il che vuol dire la sintonia delle emozioni e poi lo sapete, solo dance emozionante. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, poi pagina Facebook, pagina Instagram, le fotografie di questo mese che è il mese con i colori pastello, con i profumi davvero che ci portano nella stagione autunnale. Che ne dite? Beh, il nostro appuntamento ovviamente grazie a tutte voi, a tutti voi per quello che mi racconterete, grazie a voi che avete realizzato la tracklist del nostro appuntamento. Partiamo in maniera molto elegante da Chicago, Illinois, arriva Steve Silkerley con The Voices of Life con Sharon Paz che ha una voce strepitosa. Era il 1997, questa The World is Love è una canzone straordinaria, suonava benissimo alla radio allora, suona benissimo oggi. Il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni, Enjoy the 90s.

una di quelle canzoni dal forte valore terapeutico. Ogni tanto bisogna ascoltarle, non a caso è la canzone con cui si apre il nostro appuntamento sabato 3 di ottobre in diretta dal Jaffo Studio, I Suonati di Enrico. Un saluto subito a chi mi ascolterà poi nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Raccontatemi quello che state facendo, sapete, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E subito alla maniera della radio antica un po' di saluti. Antonio Magic

motivo di orgoglio e sono il primo in assoluto da 5 settimane. Che dire, bravo, lo dico io. Va benissimo, grazie Antonio, Magic, Caminito. Un saluto dal Tiglio Giottam, dalla Valtellina. Allora, grazie a Tiglio, grazie per essere qui sulla pulsazione novantica e naturalmente grazie per la tua presenza. Che dire, oggi, almeno la scorsa settimana, attività fisica, perché scrivevi oggi mi fai compagnia in palestra, vorrei sapere che cosa tu stia facendo proprio in questo momento. Lo so, lo sapete, mi faccio poi gli affari vostri, ovviamente, in questa maniera così, senza nessuna velatura. Ciao Thomas, ben trovato, grazie a te per la tua partecipazione. Dal 97 di Steve Silgarley con The World Is Love, canzone meravigliosa, al 2001 una label importante come la Do It Yourself, progetto che arriva dalla Germania con Junger Kader e Marcus Finger ed è Sabor nella versione Subside Remix. Grazie Thomas, ottimo weekend, grazie per la tua partecipazione, grazie per queste indicazioni veramente preziose. Alzate il volume della radio, la pulsazione novantica on Radio Dance Floor.

Grazie Thomas Azienda, ed era Sabor. Grazie naturalmente per essere qui sul suono, sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Che ne dite? Mi permettete di arrivare a curiosare nel vostro sabato 3 di ottobre? I contatti li conoscete? Mandate le vostre foto, raccontatemi quello che state facendo. Un saluto grande a Luigi Mosca, grazie Luigi per la meravigliosa, ribadisco, meravigliosa fotografia che hai postato la scorsa settimana dall'esterno della piscina di Squillace Lido. Dicevi cielo nuvoloso ma 26 gradi, direi come sempre attività fisica e panoramiche sono veramente straordinari. Grazie Luigi, buon weekend, non so quali siano i programmi, magari sportivi, agonistici, anche di questo fine settimana. Mi fa piacere trovarti all'interno del Dance Floor People. Un saluto grande anche a Carola Britti che dice: da questo weekend si vive la Fiera Franca. Tanti saluti anche da parte di Alberto. Allora Carola, un po' di indicazioni. Intanto siamo nella splendida Valle di Susa. Che cos'è la Fiera Franca? Ce lo fai sapere? Un abbraccio grande a te, ad Alberto. Grazie per la vostra presenza. Come sempre vedete le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E che dire, Thomas, a questo punto regalerai anche del brivido, perché con una canzone come quella che andiamo ad esplorare, beh, direi proprio che, insomma, sia veramente il minimo. 1994, Stefano Secchi ha curato il remix, ma di remix ce ne sono stati veramente tanti. Questo è molto pregevole, 883, Sei un mito. La canzone esce nel giugno dell'anno precedente, nel giugno del 93, dall'album Nord, Sud, Ovest, Est. Successo incredibile alla radio, in discoteca, nelle richieste, nelle vendite. Bravo Thomas. Intanto il remix di Stefano Secchi è un valore aggiunto a questa canzone che è già una meraviglia. La ritroviamo qui all'interno dei suonati di Enrico. Sei un mito, 883, che ne dite? Non soltanto volume adeguatamente alto, ma avete voglia? Si canta. Enjoy the radio.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. In questo caso, canzone con la quale si va a colpo sicuro. 883, formazione classica, sei un mito. Stefano Secchi ha proposto il suo remix. Bravo Thomas, ottima segnalazione, soprattutto grazie per la tua presenza e naturalmente per la tua collaborazione. Un saluto grande a Nicola Ricci che ci accoglie in Romagna. Allora, la scorsa settimana passeggiata a piedi per le campagne in compagnia dell'energia della Novantazione. Nicola, fammi sapere quale sia il progetto invece per questo weekend. E poi un po' di saluti ad amici che stanno lavorando anche in questo momento. Vedi il Bios, il Biagio, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, con delle giornate infinitamente lunghe. Immagino Bios, giornata lavorativa partita molto presto, destinata a concludersi molto tardi. Sono felice di poterti raggiungere in cabina con l'energia della Novantazione. Un saluto anche a Christian, perché anche Christian è in fase lavorativa. Anzi, se anche voi fate parte di questa categoria, perché no, fatemelo sapere, perché un saluto personalizzato è sempre davvero un gran piacere, è lo stile della radio antica. Anzi, facciamo così: per Christian e per il Bios 1994 JT Company Live My Life. Pensate, il progetto di Jyoti Vannelli, che crea nel 1990 il progetto JT Company con Giuseppe Troccoli, con Greg Ghiriguar, con Lorena Jay-Z, con Pino Di Pietro, con Prince Sanghi e naturalmente tutti i suoi grandi successi. Alzate il volume della radio, la pulsazione novantica, i suonati di Enrico, perché siamo dannatamente eterni.

segmenti avesse anche nel dance floor. Un saluto a un po' di amici, sapete, la radio antica, le dediche, le controdediche a Roberto Passafiume. Saluto Gloria Piombini a Bagnacavallo, ben trovata Gloria. Mentre a Città del Messico c'è Alejandro Saul, mi piace molto quando mi raccontate quello che state facendo e soprattutto condividete le geografie del dance floor people. E un saluto grande a Vincenzo Gemmini, un gran piacere ritrovarti, grazie Vincenzo per la tua segnalazione. 1996, il progetto di Ciu Fabiola con Pat Crimson, con Oliver Adams, con Fabio Ponenti, progetto che arriva dal Belgio. Se volete saperne di più, pagina Wikipedia molto curata, e vi rendete conto di quante cose il progetto Ciu Fabiola, compresa questa I'm on Fire, abbia fatto e continui anche a fare, la lunga gittata degli anni 90. Grazie Vincenzo, ottimo weekend da vivere con l'energia della novantazione qui on Radio Dance Floor.

grazie Vincenzo, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione così attiva. Ciu Fabiola, proprio quelli di Play This Song, la ricorderete, I'm on Fire, arrivano dal Belgio, ci hanno portato questa ventata di musica che negli anni 90 funzionava in una maniera veramente sorprendente, in maniera straordinaria, direi nel vero senso della parola. Un saluto a Daniele Pellati, che si trova nell'antica splendida città di Ferrara, e Daniele dice, almeno la scorsa settimana, guarda, dedico un po' di tempo alla cura dei miei anziani trattori in campagna. Io direi a questo punto, Daniele, sarebbe opportuna una fotografia, perché qui si parla di un parco macchine non soltanto, insomma, un po' agé, ma anche è veramente, veramente prezioso. Grazie Daniele, grazie per la tua presenza, un saluto agli amici della splendida provincia, della splendida città di Ferrara, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica, un saluto a Vito Servente che si trova a Casale Monferrato, a Trenzin in Slovacchia c'è Knedio Crocodile con una presenza veramente, veramente costante. Ce ne andiamo a questo punto a Roma, dove ci accoglie Andrea Riva. Andrea, sempre un grande piacere arrivare lì.

alle tue parti, arrivare nell'urbe dove, come dico io, ogni pietra potrebbe raccontare secoli di storia. Allora, Andrea scriveva la scorsa settimana, ufficialmente è cominciato l'autunno, ma solo sul calendario, perché almeno la scorsa settimana a Roma ancora caldo da fine estate senza sosta, con delle belle giornate. Grazie Andrea, grazie ovviamente per questo spaccato di vita romana, che è sempre un gran piacere poter vivere anche un pochino così da lontano. Allora, 1995, progetto italiano che ci porta nel cuore di Syfy Group con Linda & Company, I Just Get Enough. Non c'entra nulla il successo omologo dei

quella sinergia che nella metà degli anni 90 ci ha regalato canzoni straordinarie ai Just Get Enough. Grazie Andrea, un saluto a te, un saluto agli amici della capitale, alzate il volume della radio.

Bravo Andrea, bravo per questa selezione, bravo per la tua partecipazione, bravo per questo lavoro di ricerca veramente straordinario nel mare infinito della rete, dove ci sono tante sorprese, compresa anche questa canzone, quella che abbiamo appena ascoltato, con questa Linda & Co. ai Jazz.

weekend a Mauro Ceccon. Grazie ragazzi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Vi ricordo che al termine del nostro incontro qui nei Suonati di Enrico ci sarà Flavio e sarà la Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90. Ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni su cui avete modo di interagire attraverso i contatti social della radio e perché no anche modificare le prime tre posizioni, quelle che sono più importanti di tutte. Intanto che ne dite? Beh, so che avete bisogno di energia della novantazione per affrontare un weekend che sia pieno di soddisfazioni e allora 1996 dalla GFB Records arriva Raf by Picotto con I sussurri dell'oceano. Che ne dite? Ocean Whispers dalla Media Records di Gianfranco Bortolotti con Andrea Raimondini con Mauro Picotto ed è questo capolavoro assoluto che da anni continua a suonare benissimo, continua ad animare i dance floor, continua a farci vivere delle grandi emozioni. Lo ritroviamo qui SDE, solo dance emozionante.

proprio così, Raf by Picotto, Raf e Royal Air Force by Picotto, Ocean Whispers, canzone che ha regalato emozioni di ogni genere, perché erano quelle cose che nel dance floor negli anni 90, qui siamo esattamente a metà degli anni 90, erano riempipista, come li si chiamava proprio in quel momento. Mi auguro anche che Massimo Ingrassia, splendida la città di Palermo, si sia gustato tutta questa energia. Un saluto a Lucano Raengo che ci porta a Tenerife. Ciao Lucano, buon weekend. Un saluto a Marco Carella, bello trovarvi, soprattutto bello avere quelle che sono le vostre storie, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. E a questo punto ce ne andiamo a Napoli. Un saluto a Bruno Capezzuto, grazie Bruno per la tua mail, ottimo lavoro di supporto alla dance degli anni 90 con una tenacia veramente ammirevole. Grazie Bruno, grazie della tua mail ricchissima di dettagli. Un saluto anche a Mario Pascarelli che come sempre con i suoi scatti ci regala uno sprazzo di partenopeità. La scorsa settimana una foto splendida con un cielo azzurrissimo, un mare tranquillissimo e poi l'imponenza sempre un po' terrificante del Vesuvio sullo sfondo. Grazie naturalmente Mario, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance for People. Oggi, la scorsa settimana scrivevi, stanno tutti in barca per assistere alle pre-regate dell'American Cup e immagino che anche in questo caso le emozioni non siano mancate, ma anche questa settimana di certo lì dalle tue parti, Mario, ci sarà qualche cosa di importante. Grazie Bruno, grazie per la tua selezione. Andiamo indietro di molti anni perché è il 1993, il progetto che aveva la denominazione di Ginny Field Rhythm con una produzione italiana d'eccellenza, Alessandro Gilardi, Walter Cremonini, Claudio Varola, Giordano Trivellato, Giuliano Sacchetto e poi Jenin Brown che presta la sua voce a questa canzone straordinaria. Grazie Bruno, un saluto a te, un saluto agli amici di Napoli e come al solito potete, condominio Danzerino, alzate il volume della radio.

Grazie Bruno, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione. Feel the Rhythm, Ginny, inizio degli anni 90 con un team di produttori che ha regalato una quantità impressionante di successi. Questo è uno dei tanti, tantissimi che abbiamo conosciuto, che abbiamo ballato e che abbiamo veramente apprezzato moltissimo. Grazie poi agli amici che stanno scrivendo, che stanno raccontando come stia andando il loro weekend. Saluto Enrico Brunoni dal Venezuela. Enrico, un gran piacere trovarti. Grazie naturalmente per quello che scrivi. Purtroppo dici, qui c'è anche il razionamento dell'energia elettrica, per cui insomma l'orario non è mai fisso e non sai mai quando improvvisamente scompare la corrente elettrica che azzera veramente tutto. Enrico, guarda, io spero che quanto prima anche questa situazione si possa risolvere, si possa tornare ad un po' di normalità di cui c'è veramente grande, grande necessità. Grazie per essere all'interno del Dance for People comunque e grazie per essere sulla connessione planetaria di Radio Dance Floor. Un saluto anche ad Attilio Pessina, a Mario Savino da San Severo. Grazie ragazzi, ovviamente grazie per la vostra presenza, grazie per l'attestazione di essere parte del Dance Floor People. Allora, facciamo una cosa, questa la voglio veramente dedicare ad Enrico perché si intitola Good Life e mi auguro che lì da quelle parti un po' di Good Life possa prima o poi arrivare. Andiamo indietro di tanti anni, 1988, canzone visionaria degli Inner City da Detroit con Kevin Saunderson, con Shanna Jackson, molti cambiamenti nella formazione, però questa Good Life rimane un capolavoro indiscusso e indiscutibile. Se potete, alzate il volume della radio, catturate l'energia della novantazione, qui SDE on Radio Dance Floor.

Di emozioni? Tante, vero? Ricordi altrettanti, perché canzoni di questo genere fanno parte di quel bagaglio di emozioni che ci portiamo dietro da tanti anni. 1988, esperimenti, canzone visionaria con Inner City, Good Life, con la meraviglia di questa orchestrazione totalmente perfetta. Un po' di saluti a Giuseppe Stocchero, ben ritrovato, buon weekend. A Sandro, Sandro la DJ Zavoli di Bellaria, DJ Marina. Grazie ragazzi, soprattutto mi raccomando, la pulsazione novantica sempre a fare da supporto energetico alla vostra giornata. Tra poco anche Flavio con la Dance Floor Parade, quindi ricordate l'interazione alla maniera della radio antica. E adesso abbiamo voglia di una canzone felice, e allora che ne dite? 1998, 10 anni dopo Inner City, e allora dall'Avalon Studio con Santos e Sabino, la Rarari canzone felice, e lo è nel vero senso della parola, con Sabino, con Tartese, con Sante Pucello. Beh, canzone che ha segnato veramente la seconda parte degli anni 90, perché fu una canzone che ci fece divertire, ci fece sorridere e ci fece molto ballare. La ritroviamo, I Suonati di Enrico, on Radio Dance Floor.

canzone splendida e qui di ricordi immagino tanti tanti, emozioni tante tante e soprattutto ricordi che mi auguro siano sempre ricordi belli, sorridenti. 1998 con Lara Rari, la canzone felice, e abbiamo bisogno di un happy song. In effetti in questi tempi la felicità è un pochino latitante. Sabino Contartese e Sante Puccello, bella, lo so che l'avete apprezzata e allora avete fatto veramente molto bene. In diretta dal Jafu Studio Marco si sta occupando della regia, i suonati di Enrico con la sintonia delle emozioni. E allora che ne dite, un saluto agli amici della Puglia, grazie a Salvo D'Elia con le sue indicazioni sempre molto preziose. Cifra tonda 2000, ultimo anno del secolo, ultimo anno del millennio, progetto che arriva dalla Germania con DJ Cookie, Fly on the Wings of Love, con Holger Lagerfeld, la cover dell'omonimo brano, pensate, uscito nel medesimo anno in Danimarca da Olsen Brothers, e allora viene ripreso in versione danzerina grazie a Salvo D'Elia. La pulsazione novantica, come sempre, enjoy the 90s.

Grazie a Salvo D'Elia, grazie per questa segnalazione veramente importante. DJ Cookie, Fly on the Wings of Love. E allora grazie come sempre Salvo per questo lavoro di ricerca assolutamente paziente, e soprattutto grazie per queste condivisioni così importanti. 2000, progetto che arriva dalla Germania, ma rimaniamo lì a quelle latitudini e rimaniamo anche in quel range cronologico. Altra canzone che arriva dalla Germania è sempre il 2000 con Heaven, Oliver Fröning, Jens Oetrick, con una canzone che rientra nel filone dell'EP hardcore dance, insomma quelle contaminazioni che ci sono molto piaciute negli anni 90. E allora perché no, la ritroviamo quasi in conclusione qui on Radio Dance Floor.

Grazie Salvo, grazie per questo tuo pazientissimo lavoro di ricerca e poi grazie per questa condivisione. 2000 The Dune era Heaven, con questa emozione che arriva veramente ormai da molto lontano, peraltro anche da un punto di vista cronologico, arriva dalla Germania. Lo so che l'avete apprezzata e lo so che la state magari anche un pochino canticchiando, avete acchiappato il mood e quindi fate davvero molto molto bene. Un range per arrivare in conclusione che ci mantiene nella seconda parte degli anni 90, perché se vi dico Eiffel 65, e beh, l'imbarazzo della scelta, perché di canzoni ce ne sono veramente tante. 1999, sto parlando di Move Your Body con Gabri Ponte, Gianfranco Randone, Maurizio Lobina, con Angelica Diabolica Villella, che era la sound engineering chiamata Diabolica per il rigore con cui svolgeva la sua attività, la produzione di Massimo Gabutti. Beh, se potete alzate un po' il volume della radio, avete voglia di cantarla, avete voglia di ballare, perché no, Move Your Body, Enjoy the Radio on Radio Dance Floor.

0: Anche in questo caso non sto a chiedervi quante emozioni abbiate rivitalizzato con questa canzone. Gli Eiffel, con questo nome molto particolare, Eiffel è un nome casuale di un errore del PC 65, la cifra di un numero di telefono che aveva occupato una parte di una demo che gli Eiffel avevano mandato prima della grande esplosione del loro successo. Vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade, come sempre altre emozioni, come sempre l'interazione alla maniera della radio antica. Grazie a Marco che si è occupato della regia, vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Giaffu Studio, aspetto come al solito le vostre indicazioni. Un saluto grande da Enrico, enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 22 e un minuto.
1: Dance Floor.
4: La stagione cambia nome, amici, le giornate si accorciano, al mattino magari c'è già quella temperatura frizzantina che fa cercare una giacca, ma se entriamo in discoteca, cari miei, la situazione è decisamente diversa, perché gli anni 90 non hanno nessuna intenzione di spegnere le luci, anzi, vedrete che ancora una volta vi faranno sicuramente alzare il volume. Su Radio Dance Floor, insieme a Flavio, torna la classifica delle canzoni più ballate negli anni 90. 3 Rex Anthony, Capturing Matrix, 2 Ziggy Marley and Melody Makers, Power to Move Ya, 1 Di Lacy, Hideaway. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 23 settembre 1995. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni e dal conteggio di tutte le vostre preferenze c'è stato qualche movimento sulle retrovie. Perdono infatti un punto Ziggy Marley and Melody Makers, che scendono sullo scalino più basso del podio con Power to Move Ya. Ne guadagna uno Rex Anthony, che invece sale alla numero 2 con Capturing Matrix. Confermata con il 67% dei voti la numero 1 di Lacy, Hideaway.
1: Dance Floor.
5: Parade. I need-

E allora grazie, grazie a tutti gli amici che hanno voluto partecipare a Radio Voto. Un abbraccio, un augurio di buona giornata ad Alessandro Rogelli, Andrea Platini, ad Andrea Gianella e poi Andrea Riva, Antonio Caminito, David Versari, Eric Larner, Francesco Biondi. Grazie anche a Francesco e Flora Barbaro, a Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Gloria Piombini, Luigi Mosca, a Manuela Farfallina e anche a Marco Carella. Un ringraziamento a Mauro Ceccon, Michele Favalli, Nicola Pennazzato, Stefano Bossi, Valentino Guanandris e Vincenzo Gemmini. Allora, eccoci qua. 20 canzoni, 60 minuti, una macchina del tempo che questa settimana ci porta dritti al 3 ottobre 1998. Siete pronti? E allora si parte e si comincia naturalmente dalla numero 20. Dance floor. Parade.

puntata di oggi della Dance Floor Parade comincia con due nomi che quando si mettono insieme difficilmente lasciano il dance floor a fare tappezzeria. Sto parlando di Molella & Phil J. With the String Let Me Go è targata 1998 e porta con sé anche presenze internazionali niente male, come per esempio gli Event 17. Questa è una produzione che mette insieme house, elettronica e quella voglia tutta anni 90 di prendere ingredienti diversi e farli funzionare nello stesso bicchiere. E noi questo bicchiere lo alziamo per cominciare la nostra scalata.

Alla 19 troviamo un titolo molto semplice, Free. Ma attenzione, perché dietro il nome Bacon Pop c'è una produzione italiana firmata da Piera Di Sfrossini in un territorio decisamente house e progressive house. E poi c'è quella parola lì, Free, liberi. Liberi dal lunedì mattina, dalle sveglie, dalle riunioni, dalle corse, dalle cose da fare. Almeno fino a domenica sera. In pista invece si può ancora ballare senza preoccuparsi di niente. Grazie a questa numero 19.

0: can make it, possiamo farcela. E nel 1998 questo sembra quasi il motto perfetto di una generazione che sta entrando nell'ultimo tratto del decennio con la voglia di sperimentare ancora. Aquarius arriva da Londra e We Can Make It è proprio una produzione del 1998 con diverse versioni destinate chiaramente al popolo dei club. Fuori magari comincia l'autunno, dentro la pista invece qualcuno continua a pensare che sia ancora agosto. Box numero 18.
1: Right about now, the funk soul.

Amici, qui si cambia completamente marcia e quello che abbiamo trovato in box numero 17 non è solo un pezzo dance, è una specie di laboratorio musicale travestito da bomba da pista. Infatti alla 17 abbiamo ritrovato Fatboy Slim The Rockefeller Skank. Il pezzo è del 1998, anno in cui raggiunse il numero 6 della UK Singles Chart, ma soprattutto bisogna dire che il pezzo è stato costruito come un gigantesco collage di campionamenti. Tra gli ingredienti ci sono Sliced Tomatoes dei Just Brothers, il tema di Big Girl di John Barry e la famosa voce di Lord Finesse. Insomma, prendi un po' di soul, un po' di hip hop, una spruzzata di cinema, ci metti sopra un beat che non sta fermo neanche sotto tortura e ottieni Fatboy Slim, l'inquilino della numero 17.

Ecco, ecco, questa, amici, è una piccola chicca. Karel Ramirez arriva nel 1998 con Looking for Love, ma la canzone non è nata con lei, perché è la cover di I Didn't Know I Was Looking for Love di Everything But the Girl. Questa versione di Karel Ramirez è diventata un vero e proprio successo, numero 8 nella UK Singles e addirittura numero 1 nella Dance Club Songs americana. Quindi sì, stiamo cercando lavoro, ma nel

0: parte dell'oceano, insieme a Thalia, Amor alla Mexicana. Cumbia, ritmi messicani, atmosfera latina, trombe, energia e quella capacità tipicamente anni 90 di trasformare una canzone in una cartolina coloratissima. Questo brano fu pubblicato nel 97 come primo singolo dell'album omonimo e porta la firma di Mario Pupparo con la produzione di Emilio Esteban. Avete visto? Improvvisamente ottobre sembra avere molto, molto meno bisogno del cappotto.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Easy DJ. Una frase che, detta in una discoteca del 1998, suona quasi come una professione di fede. I Faithless arrivano qui alla nostra numero 14 con uno dei titoli simbolo della loro carriera, God is a DJ. Pubblicato nel 1998, arrivò fino al numero 6 nel Regno Unito e al numero 1 della Dance Club Play Chart americana. E il bello è che oggi, riascoltandolo, sembra ancora perfettamente in grado di trasformare una sala piena di gente

Dreaming. E allora dai, relax, lasciamoci andare per un momento, perché c'è quella parte del 1998 che non ha bisogno di effetti speciali. Basta una notte, una pista illuminata, qualche faccia conosciuta, che ritrovi poi sempre nello stesso posto, e la sensazione che almeno per qualche ora tutto possa succedere. E i 50-50 ci portano proprio lì, in quella zona della notte dove ancora non sai come finirà la serata, ma sai benissimo che non vuoi che finisca. Box numero 13.

siete caldi? E allora adesso tutti in palestra. No, no, aspettate, non è una battuta, o meglio, è Bob Sinclair. Gin Tonic arriva nel 1998 e compare nell'album Paradise, pubblicato proprio quell'anno. La traccia è una delle prime grandi dichiarazioni del progetto Bob Sinclair e nasce dalla collaborazione con Trova Bancalter, il futuro Daft Punk, e il titolo è per sempre Gin Tonic. Perché con questo pezzo che abbiamo ritrovato in box numero 12 puoi anche non fare esercizio fisico, ma stare fermo diventa decisamente complicato. Attenzione alla prossima, perché siamo arrivati al giro di boa.

Eccoci, eccoci qua, il calendario 10 ottobre, la Dance Floor Parade dice giro di boa. La prima parte della classifica di oggi è dedicata al 3 ottobre 1998 e l'abbiamo aperta con Molel & Phil J in box numero 20 With The String Let Me Go.

16 per Can Ramirez, Looking for Love. In box numero 15 c'era Thalia, Amor alla Mexicana, seguita alla 14 da God is a DJ per Faithless. 13, 50-50, Tonight and Dreaming. Box numero 12 per Bob Sinclair e la sua Gin Tonic. Alla 11 abbiamo ritrovato Gigi D'Agostino con Elisir. E qui abbiamo fatto una cosa molto semplice, lasciando parlare il suono, perché Gigi è uno di quegli artisti capaci di prendere una pista, abbassare per un attimo la luce, creare un'atmosfera quasi sospesa e poi ricordarti che sì, siamo pur sempre in discoteca. Questo è il nostro giro di boa del 3 ottobre 1998. 20 canzoni, 60 minuti e siamo appena entrati nell'emisfero caldo della Dance Floor Parade. Amici, da qui in avanti si fa

dice già tutto. On the top of the world. Siamo in cima al mondo? No, non ancora, ma siamo al numero 10. E per un sabato di ottobre direi che questo può anche bastare. I Diva Surprise, con la voce di Georgia Jones, ci regalano una di quelle produzioni che sembrano nate apposta per illuminare la pista. Sintetizzatori, ritmica dance, atmosfera internazionale, quel sano ottimismo da fine anni 90 che ti fa pensare che tutto sommato qualcosa di buono possa sempre succedere. E infatti...

divertimento del DJ. Signori, da qui in avanti si balla. Niente cartoline con il tramonto, qui immaginiamo una pista quasi buia, una strobo intermittente, qualche fascio di luce che attraversa il fumo e il pubblico che si muove compatto. Il 1998 aveva anche questo volto. Il più notturno, più ipnotico, meno interessato a raccontarti una storia e molto più interessato a farti perdere il conto delle ore.

Questa è una di quelle storie che sicuramente meritano una precisazione. King of My Castle, la nostra numero 8, è un progetto del produttore americano Chris Brand alias Wamdu Project, con la voce di Gail Edison. La prima versione del brano risale al 97 ed era decisamente più da un tempo. La grande esplosione internazionale sarebbe arrivata con il remix di Roy Malone alias Mauro Ferrucci. Insomma,

meglio ancora una volta. Luci più fredde, sintetizzatore che sale e quella voce che sembra arrivare da molto lontano, dalla posizione numero 7. Sasha featuring Tina Cousins, Mysterious Times. Pubblicato nell'estate del 1998, questo brano arrivò fino al numero 2 nel Regno Unito e al numero 9 in Italia. Il titolo è perfetto, Mysterious Times, perché certe notti del 1998 avevano proprio qualcosa di misterioso. Non sapevi chi avresti incontrato, non sapevi quando saresti tornato a casa e soprattutto non sapevi quante volte il DJ avrebbe ancora rimesso quel disco.

ci spostiamo ancora più in alto. El Niño, un titolo che evoca il vento, il clima, qualcosa che arriva da lontano e cambia le condizioni dell'ambiente. E guarda caso, siamo alla numero 6, proprio quel punto della classifica in cui la pressione aumenta. Agnelli e Nelson arrivano dalla scena trans britannica e questo è il momento in cui il nostro viaggio comincia a lasciare definitivamente la semplice pista da ballo per entrare nel territorio delle mani alzate, delle luci nel cielo e dei grandi spazi sonori. È ottobre, ma qualcuno evidentemente non ha ancora ricevuto la comunicazione che l'estate è finita.

Inbox numero 5, cambiamo pelle completamente. Gesto Funk, Special Love. E quando arrivano loro, il dance floor acquista subito un'anima più calda, più funky, più soul. Il brano è cantato da Justin Brown, una voce che non ha certo bisogno di presentazioni ed è contenuto nell'album Universal Mother del 1998. Questo brano venne poi affidato a diversi remixer, tra cui quelli di Steve Silcarly, Joy Negro e Jazz and Groove. Questa è una di quelle produzioni che ti ricordano una cosa importante: la dance degli anni 90 non era soltanto cassa dritta, era anche groove, era soul, era voce, era musicisti che entravano nel club portandosi dietro un pezzo di storia della black music, e i Gesto Funk questa cosa

adesso stop, fermi tutti, perché al numero 4 troviamo una canzone che non ha assolutamente intenzione di chiedere il permesso. Venga Boys, Up and Down, su e giù, su e giù. E già il titolo potrebbe essere sufficiente per spiegare una coreografia. Il brano, prodotto dai due olandesi Danske e Del Mundo, fu pubblicato nel 98, diventando uno dei grandi simboli della Eurodance più festaiola di quel periodo. La stessa storia ufficiale dei Venga Boys racconta l'obiettivo dichiarato: portare quel suono Euro House alla conquista dell'Europa. E infatti eccoli qui, al numero 4, ancora su, ancora giù, ancora una volta. Ma attenzione, perché proprio qui la nostra classifica

0: su di voi, perché da qui in poi sarete i veri protagonisti di questa Dance Floor Parade, votando la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. È il 3 ottobre, amici, ha ancora tre carte da giocare, tre canzoni, tre modi completamente diversi di intendere la dance del 1998. E allora andiamo a prenderci il podio, iniziamo con lo scalino più basso, occupato da David Morales, Needing You.
1: Number 3.

0: Amici, siamo sul podio e il podio di oggi si apre con un pezzo che sicuramente non ha bisogno di effetti speciali. Basta quella progressione, quel giro che arriva, cresce, si apre, quando parte capisci immediatamente che sei in una pista degli anni 90. David Morales aveva costruito Need In You come un progetto house, inizialmente quasi per gioco, sperimentando con diversi campionamenti. Poi quel disco è uscito dai circuiti dei DJ ed è diventata un'autentica presenza internazionale. E i numeri raccontano bene la sua forza. Nel Regno Unito arrivò alla numero 8 della classifica generale, la UK Singles, mentre nella Dance Singles Chart arrivò addirittura al numero 1. Il 3 ottobre 1998 era ancora lì, alla numero 7 della classifica generale. Insomma, David Morales sta chiedendo una cosa molto precisa: che la pista continui a muoversi. Questa era la nostra numero 3. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché la vostra preferita del podio potrebbe diventare una delle protagoniste della Super Parade di fine anno. E adesso i taccuini segreti sono aperti, le penne fanno click, qualcuno prende appunti, qualcuno osserva il podio con attenzione e nella testa stanno già comparendo le stelline, perché qui, signori miei, si assegnano promozioni. Saliamo subito sullo scalino di mezzo, insieme a Storm.
1: Number 2.

La numero 2 di oggi cambia completamente paesaggio. Se Morales ci aveva portati in una house elegante, calda, avvolgente, Storm arriva come una lama di luce nella notte. Un titolo che non potrebbe essere più semplice. Storm, tempesta, e il suono è esattamente quello che promette. Trance, tensione, progressione, una sensazione di movimento continuo. Ma dietro a Storm c'è anche un piccolo gioco di identità della scena elettronica tedesca. Il progetto era legato a Mark Spum e Jamel Marr, cioè due nomi importantissimi della cultura techno-trance europea. Non è quindi una tempesta meteorologica, è più una tempesta da dance floor, quella che parte magari con poche persone sparse qua e là e dopo qualche minuto ti ritrovi a guardare la pista e pensare: oh, ma questi da dove sono usciti fuori? Ottobre 1998. Le temperature scendono, i BPM chiaramente no. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3. David Morales, Made in New. 2. Storm, Storm. E siamo arrivati in vetta. A chiudere questa Dance Floor Parade troviamo una canzone che sembra quasi volerci ricordare che alla fine, dietro sintetizzatore, casse dritte, luci e club, c'è sempre la stessa cosa. Una canzone d'amore. Extreme Love Song. Number 1.

0: Dietro Xtreme c'è Agostino Carollo, autore, produttore, musicista di questo progetto, mentre la voce è quella di Susie B. Il singolo esce nel 1998 per EMI Music Italy in diverse versioni, radio edit, disco mix, party mix, perché evidentemente una sola versione non era sufficiente per far ballare tutta la pista. E Love Song non è solo una canzone che troviamo in questa classifica, è una delle fotografie perfette della dance italiana di fine anni 90. Melodia immediata, voce riconoscibile, ritornello facile da ricordare e quella miscela di romanticismo e pista da ballo che il periodo sapeva trasformare in un'arma micidiale. Infatti il pezzo continuerà a viaggiare anche fuori dall'Italia. Pensate che in Austria arrivò fino alla posizione numero 4, ma oggi non ci interessa andare troppo lontano. Oggi siamo qui, 3 ottobre 1998, e la vetta della Dance Floor Parade è tutta quanta italiana con Xtreme Love Song. Questa la numero 1. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, David Morales, Need New. 2, Storm. 1, Xtreme Love Song. Questo è il podio di oggi, targato 3 ottobre 1998. Adesso hackeratelo, fatelo vostro e soprattutto scegliete la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor, perché la Dance Floor Parade non è solo una classifica da ascoltare, è una classifica da vivere, da ricordare e naturalmente da votare. E pensare che siamo appena entrati in ottobre, fuori le giornate si accorciano, le serate diventano più fresche e l'estate comincia lentamente a finire nei ricordi, ma il 1998 sembra non aver ricevuto nessuna comunicazione, perché tra house, trance, eurodance, big beat e voci che arrivano da ogni angolo del pianeta, la pista continua a macinare musica e noi continuiamo a viaggiare. 3 ottobre 1998, la Dance Floor Parade vi saluta da qui insieme a Flavio e alla radio ufficiale degli anni 90, ma la macchina del tempo, quella, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ciao, ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 23 e un minuto.
2: Dance Floor.
5: Su Radio Dance Floor c'è
6: Back to the Groove.
7: Back to the Groove.
5: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
8: Music never stops.

Radio Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Joe Turco DJ.

stagione cambia nome, amici, le giornate si accorciano, al mattino magari c'è già quella temperatura frizzantina che fa cercare una giacca, ma se entriamo in discoteca, cari miei, la situazione è decisamente diversa, perché gli anni 90 non hanno nessuna intenzione di spegnere le luci, anzi, vedrete che ancora una volta vi faranno sicuramente alzare il volume. Su Radio Dance Floor, insieme a Flavio, torna la classifica delle canzoni più ballate negli anni 90. 3 Rex Anthony Capturing Matrix, 2 Ziggy Marley and Melody Makers, Power to Move Ya, 1 di Lazy Hideaway. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 23 settembre 1995. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni e dal conteggio di tutte le vostre preferenze c'è stato qualche movimento sulle retrovie. Perdono infatti un punto Ziggy Marley and Melody Makers, che scendono sullo scalino più basso del podio con Power to Move Ya. Ne guadagna uno Rex Anthony, che invece sale alla numero 2 con Capturing Matrix, confermata con il 67% dei voti la numero 1 di Lazy Hideaway. Dance floor. Parade.

E allora grazie a tutti gli amici che hanno voluto partecipare a Radio Voto. Un abbraccio, un augurio di buona giornata ad Alessandro Rogelli, Andrea Platini, ad Andrea Gianella e poi Andrea Riva, Antonio Caminito, David Versari, Eric Larner, Francesco Biondi. Grazie anche a Francesco e Flora Barbaro, a Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Gloria Piombini, Luigi Mosca, a Manuela Farfallina e anche a Marco Carella. Un ringraziamento a Mauro Ceccon, Michele Favalli, Nicola Pennazzato, Stefano Bossi, Valentino Guanandris e Vincenzo Gemmini. Allora, eccoci qua. 20 canzoni, 60 minuti, una macchina del tempo che questa settimana ci porta dritti al 3 ottobre 1998. Siete pronti? E allora si parte e si comincia naturalmente dalla numero 20. Dance floor. Parade.

della Dance Floor Parade comincia con due nomi che quando si mettono insieme difficilmente lasciano il dance floor a fare tappezzeria. Sto parlando di Molella e Phil J. With the String Let Me Go è targata 1998 e porta con sé anche presenze internazionali niente male, come per esempio gli Event 17. Questa è una produzione che mette insieme house, elettronica e quella voglia tutta anni 90 di prendere ingredienti diversi e farli funzionare nello stesso bicchiere. E noi questo bicchiere lo alziamo per cominciare la nostra scalata.

2019 troviamo un titolo molto semplice, Free. Ma attenzione, perché dietro il nome Bacon Pop c'è una produzione italiana firmata da Piera Di Sfrossini in un territorio decisamente house e progressive house. E poi c'è quella parola lì, Free, liberi. Liberi dal lunedì mattina, dalle sveglie, dalle riunioni, dalle corse, dalle cose da fare, almeno fino a domenica sera. In pista invece si può ancora ballare senza preoccuparsi di niente, grazie a questa numero 19.

0: Can Make It, possiamo farcela. E nel 1998 questo sembra quasi il motto perfetto di una generazione che sta entrando nell'ultimo tratto del decennio con la voglia di sperimentare ancora. Aquarius arriva da Londra e We Can Make It è proprio una produzione del 1998 con diverse versioni destinate chiaramente al popolo dei club. Fuori magari comincia l'autunno, dentro la pista invece qualcuno continua a pensare che sia ancora agosto. Box numero 18.
1: Right about now, the funk soul.

Amici, qui si cambia completamente marcia e quello che abbiamo trovato in box numero 17 non è solo un pezzo dance, è una specie di laboratorio musicale travestito da bomba da pista. Infatti alla 17 abbiamo ritrovato Fatboy Slim The Rockefeller Skank. Il pezzo è del 1998, anno in cui raggiunse il numero 6 della UK Singles Chart, ma soprattutto bisogna dire che il pezzo è stato costruito come un gigantesco collage di campionamenti. Tra gli ingredienti ci sono Sliced Tomatoes dei Jazz Brothers, il tema di Big Girl di John Barry e la famosa voce di Lord Finesse. Insomma, prendi un po' di soul, un po' di hip hop, una spruzzata di cinema, ci metti sopra un beat che non sta fermo neanche sotto tortura e ottieni Fatboy Slim, l'inquilino della numero 17.

Ecco, ecco, questa, amici, è una piccola chicca. Karen Ramirez arriva nel 1998 con Looking for Love, ma la canzone non è nata con lei, perché è la cover di I Didn't Know I Was Looking for Love di Everything But the Girl. Questa versione di Karen Ramirez è diventata un vero e proprio successo, numero 8 nella UK Singles e addirittura numero 1 nella Dance Club Songs americana. Quindi sì, stiamo cercando l'amore, ma nel frattempo alla 16

0: E adesso spalanchiamo le finestre, perché dalla Club Culture europea con la numero 15 abbiamo fatto un salto dall'altra parte dell'oceano insieme a Thalia, Amor alla Mexicana. Cumbia, ritmi messicani, atmosfera latina, trombe, energia e quella capacità tipicamente anni 90 di trasformare una canzone in una cartolina coloratissima. Questo brano fu pubblicato nel 97 come primo singolo dell'album omonimo e porta la firma di Mario Pupparo con la produzione di Emilio Esteban. Avete visto? Improvvisamente ottobre sembra avere molto, molto meno bisogno del cappotto.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Easy DJ. Una frase che, detta in una discoteca del 1998, suona quasi come una professione di fede. I Faithless arrivano qui alla nostra numero 14 con uno dei titoli simbolo della loro carriera, God is a DJ. Pubblicato nel 1998, arrivò fino al numero 6 nel Regno Unito e al numero 1 della Dance Club Play Chart americana. Il bello è che oggi, riascoltandolo, sembra ancora perfettamente in grado di

E allora dai, relax, lasciamoci andare per un momento, perché c'è quella parte del 1998 che non ha bisogno di effetti speciali. Basta una notte, una pista illuminata, qualche faccia conosciuta, che ritrovi poi sempre nello stesso posto, e la sensazione che, almeno per qualche ora, tutto possa succedere. E i 50-50 ci portano proprio lì, in quella zona della notte dove ancora non sai come finirà la serata, ma sai benissimo che non vuoi che finisca. Box al numero 13.

siete caldi? E allora adesso tutti in palestra. No, aspettate, non è una battuta, o meglio, è Bob Sinclair. Gin Tonic arriva nel 1998 e compare nell'album Paradise, pubblicato proprio quell'anno. La traccia è una delle prime grandi dichiarazioni del progetto Bob Sinclair e nasce dalla collaborazione

Giro di Boa, la prima parte della classifica di oggi dedicata al 3 ottobre 1998, e l'abbiamo aperta con Molel & Phil J in box numero 20, With This Ring Let Me Go. 19 Bacon Popper Free, mentre Aquarius con

In box numero 15 c'era Thalia, Amor alla Mexicana, seguita alla 14 da God is a DJ per Faithless. 13, 50-50, Tonight and Dreaming. Box numero 12 per Bob Sinclair e la sua gin tonic. Alla 11 abbiamo ritrovato Gigi D'Agostino con Elisir. E qui abbiamo fatto una cosa molto semplice, lasciando parlare il suono, perché Gigi è uno di quegli artisti capaci di prendere una pista, passare per un attimo la luce, creare un'atmosfera quasi sospesa e poi ricordarti che sì, siamo pur sempre in discoteca. Questo è il nostro giro di boa del 3 ottobre 1998. 20 canzoni, 60 minuti e siamo appena entrati.

pezzo dice già tutto. On the top of the world. Siamo in cima al mondo? No, non ancora, ma siamo al numero 10. E per un sabato di ottobre direi che questo può anche bastare. I Diva Surprise, con la voce di Georgia Jones, ci regalano una di quelle produzioni che sembrano nate apposta per illuminare la pista. Sintetizzatori, ritmica dance, atmosfera internazionale, quel sano ottimismo da fine anni 90 che ti fa pensare che tutto sommato qualcosa di buono possa sempre succedere. E infatti...

signori, da qui in avanti si balla. Niente cartoline con il tramonto, qui immaginiamo una pista quasi buia, una strobo intermittente, qualche fascio di luce che attraversa il fumo e il pubblico che si muove compatto. Il 1998 aveva anche questo volto. Il più notturno, più ipnotico, meno interessato a raccontarti una storia e molto più interessato a farti perdere il conto delle ore.

Questa è una di quelle storie che sicuramente meritano una precisazione. King of My Castle, la nostra numero 8, è un progetto del produttore americano Chris Brand alias Wamdu Project con la voce di Gail Edison. La prima versione del brano risale al 97 ed era decisamente più da un tempo. La grande esplosione internazionale sarebbe arrivata con il remix di Roy Malone alias Mauro Ferrucci, insomma quella

scenario ancora una volta. Luci più fredde, sintetizzatore che sale e quella voce che sembra arrivare da molto lontano, dalla posizione numero 7. Sasha featuring Tina Cousins, Mysterious Times. Pubblicato nell'estate del 1998, questo brano arrivò fino al numero 2 nel Regno Unito e al numero 9 in Italia. Il titolo è perfetto, Mysterious Times, perché certe notti del 1998 avevano proprio qualcosa di misterioso. Non sapevi chi avresti incontrato, non sapevi quando saresti tornato a casa e soprattutto non sapevi quante volte il DJ avrebbe ancora rimesso quel disco.

ci spostiamo ancora più in alto. El Niño, un titolo che evoca il vento, il clima, qualcosa che arriva da lontano e cambia le condizioni dell'ambiente. E guarda caso, siamo alla numero 6, proprio quel punto della classifica in cui la pressione aumenta. Agnelli e Nelson arrivano dalla scena trans britannica e questo è il momento in cui il nostro viaggio comincia a lasciare definitivamente la semplice pista da ballo per entrare nel territorio delle mani alzate, delle luci nel cielo e dei grandi spazi sonori. È ottobre, ma qualcuno evidentemente non ha ancora ricevuto la comunicazione che l'estate è finita.

questo funk, Special Love. E quando arrivano loro, il dance floor acquista subito un'anima più calda, più funky, più soul. Il brano è cantato da Jocelyn Brown, una voce che non ha certo bisogno di presentazioni ed è contenuto nell'album Universal Mother del 1998. Questo brano venne poi affidato a diversi remix, tra cui quelli di Steve Silcarly, Joy Negro e Jazz and Groove. Questa è una di quelle produzioni che ti ricordano una cosa importante. La dance degli anni 90 non era soltanto cassa dritta, era anche groove, era soul, era voce, era musicisti che entravano nel club portandosi dietro un pezzo di storia della black music, e i Gesto Funk questa cosa la sapevano fare benissimo.

Stop, fermi tutti, perché al numero 4 troviamo una canzone che non ha assolutamente intenzione di chiedere il permesso. Venga Boys, Up and Down, su e giù, su e giù. E già il titolo potrebbe essere sufficiente per spiegare una coreografia. Il brano, prodotto dai due olandesi Danske del Mundo, fu pubblicato nel 98, diventando uno dei grandi simboli della Eurodance più festaiola di quel periodo. La stessa storia ufficiale dei Venga Boys racconta l'obiettivo dichiarato: portare quel suono Euro House alla conquista dell'Europa. E infatti eccoli qui, al numero 4, ancora su, ancora giù, ancora una volta. Ma attenzione, perché proprio qui la nostra classifica cambia territorio.

7 la pista esplodeva insieme a Zash con Mysterious Times, 6 per Agnelian Nelson e il Nino, seguito alla 5 da Gest of Funk con Special Love. E adesso siamo arrivati al confine occidentale e la guida per attraversarlo sono i Venga Boys, perché se c'è una cosa che Up and Down sa fare bene è prendere

0: puntato su di voi, perché da qui in poi sarete i veri protagonisti di questa Dance Floor Parade, votando la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. È il 3 ottobre, amici, ha ancora tre carte da giocare, tre canzoni, tre modi completamente diversi di intendere la dance del 1998. E allora andiamo a prenderci il podio, iniziamo con lo scalino più basso, occupato da David Morales, Needing You.
1: Number 3.

Amici, siamo sul podio e il podio di oggi si apre con un pezzo che sicuramente non ha bisogno di effetti speciali. Basta quella progressione, quel giro che arriva, cresce, si apre, quando parte capisci immediatamente che sei in una pista degli anni 90. David Morales aveva costruito Need In You come un progetto house, inizialmente quasi per gioco, sperimentando con diversi campionamenti. Poi quel disco è uscito dai circuiti dei DJ ed è diventata un'autentica presenza internazionale. E i numeri raccontano bene la sua forza. Nel Regno Unito arrivò alla numero 8 della classifica generale, la UK Singles, mentre nella Dance Singles Chart arrivò addirittura al numero 1. Il 3 ottobre 1998 era ancora lì, alla numero 7 della classifica generale. Insomma, David Morales sta chiedendo una cosa molto precisa: che la pista continui a muoversi. Questa era la nostra numero 3. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela, perché la vostra preferita del podio potrebbe diventare una delle protagoniste della Super Parade di fine anno. E adesso i taccuini segreti sono aperti, le penne fanno click, qualcuno prende appunti, qualcuno osserva il podio con attenzione e nella testa stanno già comparendo le stelline, perché qui, signori miei, si assegnano promozioni. Saliamo subito sullo scalino di mezzo, insieme a Storm. Number 2.

La numero 2 di oggi cambia completamente paesaggio. Se Morales ci aveva portati in una house elegante, calda, avvolgente, Storm arriva come una lama di luce nella notte. Un titolo che non potrebbe essere più semplice. Storm, tempesta, e il suono è esattamente quello che promette. Trance, tensione, progressione, una sensazione di movimento continuo. Ma dietro a Storm c'è anche un piccolo gioco di identità della scena elettronica tedesca. Il progetto era legato a Mark Spum e Jamel Marr, cioè due nomi importantissimi della cultura techno-trance europea. Non è quindi una tempesta meteorologica, è più una tempesta da dance floor, quella che parte magari con poche persone sparse qua e là e dopo qualche minuto ti ritrovi a guardare la pista e pensare: oh, ma questi da dove sono usciti fuori? Ottobre 1998. Le temperature scendono, i BPM chiaramente no. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3. David Morales, Need in You. 2. Storm. E siamo arrivati in vetta. A chiudere questa Dance Floor Parade troviamo una canzone che sembra quasi volerci ricordare che alla fine, dietro sintetizzatore, casse dritte, luci e club, c'è sempre la stessa cosa. Una canzone d'amore. Xtreme Love Song. Number 1.

Dietro Xtreme c'è Agostino Carollo, autore, produttore e musicista di questo progetto, mentre la voce è quella di Susie V. Il singolo esce nel 1998 per EMI Music Italy in diverse versioni, radio edit, disco mix, party mix, perché evidentemente una sola versione

italiana di fine anni 90. Melodia immediata, voce riconoscibile, ritornello facile da ricordare e quella miscela di romanticismo e pista da ballo che il periodo sapeva trasformare in un'arma micidiale. Infatti il pezzo continuerà a viaggiare anche fuori dall'Italia. Pensate che in Austria arrivò fino alla posizione numero 4, ma oggi non ci interessa andare troppo lontano. Oggi siamo qui, 3 ottobre 1998, è la vetta della Dance Floor Parade, è tutta quanta italiana con Extreme Love Song. Questa la numero 1. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, David Morales, Need New. 2, Storm. 1, Extreme Love Song. Questo è il podio di oggi, targato 3 ottobre 1998. Adesso hackeratelo, fatelo vostro e soprattutto scegliete la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor, perché la Dance Floor Parade non è solo una classifica da ascoltare, è una classifica da vivere, da ricordare e naturalmente da votare. E pensare che siamo appena entrati in ottobre, fuori le giornate si accorciano, le serate diventano più fresche e l'estate comincia lentamente a finire nei ricordi, ma il 1998 sembra non aver ricevuto nessuna comunicazione, perché tra house, trance, eurodance, big beat e voci che arrivano da ogni angolo del pianeta, la pista continua a macinare musica e noi continuiamo a viaggiare. 3 ottobre 1998, la Dance Floor Parade vi saluta da qui insieme a Flavio e alla radio.